Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Ciao Italia. Ja, mein liebe Freunde, Neonfern, Guten Abend, buonasera a tutti, benvenuti a Ciao Italia, benvenuti questa sera, ricchi e poveri, heute Abend mit uns hier in Ciao Italia.

piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi ta benesin adian vang mit ricche e poveri, ja varum varum varum neste jahre sin mit uns ja mit cha Italia e ricche e poveri e congressal neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. Entana come a Waita mit unse dediche. Vo vastu tu di unse dediche magandia. Oda vai o casar in Facebook. Oda vai Salvino pa.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello!
1: Grazie!
2: Mio fratello è napoletano!
1: Esatto! Veramente siamo fratelli! Ma da tanto tempo!
2: Sai che ero teso, ero teso!
1: Sì, emozionato! Non dillo sì. A me!
2: A me tu di più, certo! Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, iniziata nell'84 con Terra Promessa e vinto Sanremo.

0: Stacutunde. Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
1: No, sono venuto a Napoli.
0: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo Sanremo.
1: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, oh, ne hai fatta di strada.
0: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
1: ma
0: giro.
1: Ma siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta. Vuoi salutare gli amici di Reo? Vuoi salutare qualcuno a casa?
1: I miei figli.
0: Saluta i tuoi figli.
1: Ciao figli.
0: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
1: Ma poi l'ho dato dopo di l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
0: No, eh?
1: Guarda.
2: Bene, una bella chiacchierata, ragazzi.
1: Ma
2: datevi una calmata adesso,
1: Dobbiamo...
0: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
1: Ma l'importante poi è quello che
2: sono due chiacchieroni.
0: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero Saramazzotti. Sì.
0: Ci sono canzoni, forse le più belle della musica italiana, come questa.
1: Grazie.
2: Andiamo, ragazzi. Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live con Ciao Italia.
0: Luca Scarpa.
1: Luca, grande Luca.
0: Te la ricordi?

Yo, jetzt Umberto Mago Petit Marie. Sì. Andiamo! Gloria, gloria, gloria!

Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti, 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

paese, la gente non lo sa, ma tu lo sai che sei sulla frequenza di Radio Opera Canal Sar, musica italiana, Salvino e l'orchestra italiana. Allora ragazzi, vi diamo il nostro numero di telefono se vi serve un complesso per le vostre serate, i vostri compleanni, i vostri matrimoni. Yama e Lib. Ja, in Giulio, ma neme mia, sete di ragazzi dell'orchestra italiana, sono Birchini. Das ist Botane Abends, ne, wenn du danke, Wurstag, deine Ocht.

cuore, dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo e andiamo avanti. Un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader dai, Dasis Radio ragazzi, Dasis Radio live, ja, offene canal Sar, Dasis, è tornata la musica italiana.

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Offna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Live Salvino e Orchestra Italiana.

dell'Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo, Massimo.

Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offena Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra. Chitarra, suona più piano,

ascoltare Radio Offre al Canal San. Una canzone d'amore. Sì, sì, l'amore è l'amore.

0: amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Jada, si sta il lead dell'amore. Bellissimo. Ciao, sono Vaita, ragazzi, andiamo, Orchestra Italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora,
0: e giorno e notte pensa solo a te,
1: e non riesco a fargli mai capire

ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu

matto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembra.

con questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole.

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone.

Bene, ancora, andi qua, sin Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo alla batteria, Massimo alla chitarra, Francesco all'organo, Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra sì, fantastica. Jetzt unser Chor.

bravo, levate il coro più grande. I ragazzi, io che vado di qua, a bussare da lei. Yasso, Yakut. Ragazzi, siamo quasi alla fine, si inglascia di Ender, no, il scopo, no, cantita. Tassis, fantastica, come le viole. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug Massimo, alla batteria Francesco, chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria.

E dopo, sempre, jede Mittwoch 19 Uhr steht immer Musica Italiana live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offana, canal SAR, musica italiana, live 7 novembre. Poi verrai, ma non ti troverai, e piangeranno solo gli occhi miei.